to su bari Isra'ila da anka samu sa zama shi da rawa gare su dan kuma rahama gare su kamar yadda kuma kai ma ka zama rahama ga mutanenka waja'alna minhum a'immatan mun ka sanya shugabanni daga cikin bani Isra'ila saboda sun duwa ne littafi ya haduna na su suna shirye da mutane bi amrina da umarninmu lamma sabaru don hankulin da sun kai ai al-tibai kitabin lokacin da sun kai hankuli ga bin littafin su wa la din sun kai hankuli ga bin addinin su wa al-bala sun ka dauki kuma wahala na abin daga makiyan su sai mun ka abin nan sai mun ka dauka ka su kuma sanya su shugabanni wata shididu bin wata shididu lam ai yin sabaru lokacin da sun kai hankuli ala zalika wa fi qira'atin bi kasali min bi kasali tani lima sabaru ga hankulin da sun kai wata shididu ai da sababi asabrihim wato manasdariya wato mun ka sanya su shugabanni saboda hankulin da sun kai wa kanu bi ayatina yuqinun kazan kuma suna yaqini da ayoyin mu na taura ayoyin mu na amanu da mafiya kun gani bani isra'ila lokacin da sun kai imani da taura sun kai aiki da ita Allah ya dauka sun kai shugabannin duniya duka lokacin da sun kai aiki da taura da injili an kai kasa da su kun gani kun haka ne shi ma wannan qur'ani in musulmi sun kai aiki da shi za su dauka sun sama kun sun kai bani Allah ya sura sun kasa ba ma abari dan uwan musulmi ya mun mallake su wani kare ne da mallake su kun gani Allah ya tsare mu to ci gaba

asalla bayyanar da karatu ne ko a wajen da limami yake bayyanar da karatu domin ka'ida shine in ana karatun qur'ani me aka ce ayi shiru a saurara to lokacin da liman yake karatun fatiha ko sura a bayyane